CJMD. L'alternative radio. Unique au Québec. 96.9. Anticonformiste. Innovante. Fucking fresh.